Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo. Facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,